0: manca, poi dai il padre e degli zio tirà.
1: Un attimo!
0: Tu! Il re!
1: Nomi! Nomi!
0: E dissi! No! Eterno! Eterno! Eterno!